0: Sono Gabriella e telefono da Pisa. Ascolto Radio Margherita perché è l'unica che con voci soft e garbate trasmette le più belle canzoni italiane di tutti i tempi. Bravissimi!
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita.
3: Gianni Morandi, la fisarmonica.
4: La

0: Memore Migi. Non dirmelo, lo so che è stato amore.
1: Un'alba troppo fredda per questo nostro amore. Pensare che è finita è un sasso dentro al cuore.

0: l'indovinello del giorno.
1: Cosa esiste una volta in un minuto, due volte in un momento e mai in 100 anni? La risposta è la lettera M.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun oro lo ammette.

0: Vasco Rossi, Laura.
1: E Laura aspetta un figlio per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare. Perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 2:52. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: un giorno insieme con Zucchero. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Salvatore Adamo. Lei. Cammina.

0: Gennaro e chiamo da Formia, in provincia di Latina. Io ascolto Radio Margherita perché credo che sia l'unica radio che fa veramente cultura musicale. Grazie, grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, l'unica radio che fa veramente cultura musicale. Anche a Formia.
2: Fiorella Mannoia, il peso del coraggio.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Profeti.

0: novità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Profeti.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
4: Era bella. Gli occhi verdi dell'amore. Pagine d'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 3:28.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Rita Pavone. Nella mia stanza.
2: E la

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Una città pulita è il risultato dell'impegno quotidiano di tutti i cittadini. Ognuno di noi può fare la differenza con piccoli gesti di rispetto. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Toquinho. Samba della Rosa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 3 e 52 minuti.

0: Marcella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

0: sono Lorenzo Scattarella, sto chiamando dalla provincia di Bari, precisamente nel Castro. Ascolto Radio Margherita perché siete la radio più perfetta d'Italia. Congratulazioni, continuate sempre così, dal vostro carissimo amico Lorenzo.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

Mario Zelinotti è nato a Marino in provincia di Roma il 19 dicembre 1942 ed è stato un cantante italiano. La sua notorietà si concentra soprattutto negli anni 60. Inizia la carriera presentandosi al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Dopo il discreto successo ottenuto nel 1964, partecipa a Un disco per l'estate nel 1965. Nello stesso anno recita nel musicarello Viale della Canzone, diretto da Tullio Piacentini. Partecipa poi al Cantagiro 1966 e sempre nello stesso anno al Festival delle Rose 1966. Mario Zelinotti debutta al Festival di Sanremo 1967 in abbinamento con Little Tony, piazzandosi rispettivamente al 12° posto con Cuore Matto. Partecipa al Cantagiro e al Festival delle Rose 1967. Nel 1968 ritorna a Un disco per l'estate con Un colpo al cuore, canzone che presenta anche al Cantagiro 1968. In quello stesso anno appare, nel ruolo di un cantante, nella miniserie televisiva La donna di quadri, con il tenente Sheridan. Ritorna a Sanremo nel 1969, nuovamente abbinato a Little Tony, e si classifica al 12° posto con Bada bambina. Continua la carriera con esibizioni dal vivo e qualche altro 45 giri per qualche anno, con lo pseudonimo Sonny Blanco, fino al ritiro dall'attività. Mario Zelinotti muore a Rocca di Papa, in provincia di Roma, il 1 febbraio 2013, all'età di 70 anni. Tra i brani più conosciuti di Mario Zelinotti ricordiamo Quando un ragazzo si trova nei guai, Bada bambina, Cuore matto, Un colpo al cuore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Zelinotti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Arisa, Tam Tam.
4: Cos'è questo?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Franco Califano. Io non piango.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti. Renato Zero, amico.

0: Un giorno insieme con Zucchero. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Valpadana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte e al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche. Le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 luglio del 1930, a Montevideo, l'Uruguay vince il primo campionato mondiale di calcio. Lo scioglilingua di oggi è 444 ramarri rammararono in un burrone. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sapete perché i carabinieri quando vanno al cinema si siedono sempre in fondo? Perché ride bene chi ride per ultimo. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi sa ascoltare impara più di chi parla. Il consiglio della nonna di oggi è: avete deciso di dedicarvi all'orto? Ecco un piccolo trucco per avere piante di piselli e fagioli forti e rigogliose. Il segreto consiste nel lasciare a bagno un paio di giorni le sementi in acqua tiepida. Una volta seminate, cresceranno così molto più velocemente. Adesso l'indovinello del giorno. Sto sempre in casa e son coperta tutta. Sono sempre bagnata e mai asciutta. La risposta è la lingua. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Lucio Tunis e siamo da Cagliari. Il mio proverbio è: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Demanio. Demanio. Dal francese antico, demain. Terra su cui si ha dominio. A sua volta dal latino dominium, cioè dominio di qualcosa. Significato: i beni dello Stato destinati a funzioni pubbliche.

0: Gettare i rifiuti nei cestini non è solo educazione, è un atto di amore verso la città in cui viviamo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Ferrara. Gli auguri sono per Adriano Ardizzoni. Il volo prosegue verso Marsala, in provincia di Trapani, dove l'aereo porta gli auguri a Antonino Graffeo. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Aglie, in provincia di Torino, per festeggiare Gisella Ogeribreda. Di nuovo in volo, destinazione Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Santina Costantino. Scendiamo a Pachino, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Salvatore Ignacolo. Una nuova tappa, atterriamo a Balangero, in provincia di Torino, per gli auguri a Giuseppe Butera. L'aereo non si ferma. Voliamo a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Vera Lococo. Il volo prosegue verso Agira, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Grassia. Un pensiero speciale per Emanuele e Benedetta Migliore di Avola, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Napoli e gli auguri vanno a Vincenzo Esposito. A tutti

Un giorno insieme con Zucchero. Torna fra un'ora. Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Ivan Graziani.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Ivan Graziani.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Firenze, La canzone dei marinai, Minù Minù, Pasqua, Rosanna non sei tu e Ti sorprenderò.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Stadio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 6 e 29 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Salmo, salmo, dal latino cristiano psalmus, significato composizione religiosa destinata al canto e contenuta nel libro dei salmi nella Bibbia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tutore, tutore, dal latino participio passato di tueri, cioè proteggere. Significato: chi esercita la tutela per legge. In senso esteso, custode, sostenitore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Disidratare. Disidratare, dal francese. Significato: come verbo transitivo, togliere l'acqua presente in una sostanza. Come verbo intransitivo, subire una disidratazione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stipite. Stipite, dal latino stipitem, palo fissato in terra. Significato: fusto, stelo d'albero. In architettura, ciascuno dei due membri della porta che reggono l'architrave, ossia la parte orizzontale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Vigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 6 e 52 minuti. Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Caccamo, in provincia di Palermo, dove Sara Ventura riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e gli auguri vanno a Francesco Azzarelli. Eccoci a Trapani per festeggiare Pina Pinco. Attraversiamo i monti per arrivare a Montelepre, in provincia di Palermo, dove Enzo Norvese Cilino ci aspetta.

0: nostri ascoltatori sparsi per l'Italia i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Viola Valentino, comprami.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Eros Ramazzotti.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Andrea Pappacena, chiamo da Sarno Salerno, sono una automobilista virtuoso, in possesso di multipla 1006, anni 7, classe di merito prima E. Non ho mai fatto un sinistro, perché a Verona, a parità di classe, pagano euro 300, qui devo pagare euro 860? Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il colmo per una disoccupata: chiamarsi Assunta.
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa diventa il formaggio dopo un mese? Il forgiugno.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei stare seduto per ore a guardarlo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Un ambiente pulito è un diritto di tutti, ma nasce da un dovere: non sporcarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Il mio viaggio inizia qua.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Riccardo Fogli, non finisce qui.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Ferrara. Gli auguri sono per Adriano Ardizzoni. Il volo prosegue verso Marsala, in provincia di Trapani, dove l'aereo porta gli auguri a Antonino Graffeo. L'aereo sorvolerà

0: porta gli auguri a Giovanni Grassia. Un pensiero speciale per Emanuele e Benedetta Migliore di Avola, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Napoli e gli auguri vanno a Vincenzo Esposito. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Valpadana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani si toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. No, no, no. E sai, se ti

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Tonino dalla provincia di Lecce. Giorni fa ho mandato un messaggio a proposito delle telecamere e non l'ho sentito. Adesso lo rinnovo. Avevo detto, le telecamere non si devono mettere soltanto negli asili per proteggere i bambini, ma si devono mettere anche nelle sacrestie, nelle chiese, dove noi affidiamo i nostri figli ai preti, sicuri che siano sicuri, e invece succedono tante cose. E quindi un po' di sorveglianza, anche loro se sbagliano devono pagare, perché i bambini non si toccano, assolutamente. Ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 luglio del 1930, a Montevideo, l'Uruguay vince il primo campionato mondiale di calcio. Lo scioglilingua di oggi è 444 ramarri rammararono in un burrone. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sapete perché i carabinieri quando vanno al cinema si siedono sempre in fondo? Perché ride bene chi ride per ultimo. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi sa ascoltare impara più di chi parla. Il consiglio della nonna di oggi è: avete deciso di dedicarvi all'orto? Ecco un piccolo trucco per avere piante di piselli e fagioli forti e rigogliose. Il segreto consiste nel lasciare a bagno un paio di giorni le sementi in acqua tiepida. Una volta seminate, cresceranno così molto più velocemente. Adesso l'indovinello del giorno. Sto sempre in casa e son coperta tutta. Sono sempre bagnata e mai asciutta. La risposta è la lingua. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Lucio Tunis e chiamo da Cagliari. Il mio proverbio è: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Demanio. Demanio. Dal francese antico demain, terra su cui si ha dominio. A sua volta dal latino dominium, cioè dominio di qualcosa. Significato: i beni dello Stato destinati a funzioni pubbliche.
3: Johnny Dorelli, e penso a te.
4: Io

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati nella notte. Sempre raffica informati di raid americani con Radio contro Margherita. L'Iran.

Aventura riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e gli auguri vanno a Francesco Azzarelli. Eccoci a Trapani per festeggiare Pina Pinco. Attraversiamo i monti per arrivare a Montelepre, in provincia di Palermo, dove Enzo Norvese Cilino ci aspetta. Il tour continua. Tappa a Canicattì, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Rosaria Barbara. Nuova destinazione, Cagliari, dove facciamo gli auguri a Paolo Trusiano. Il giro prosegue. Siamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e pensiamo a Carmelo Puzzangaro. Non potevamo scordare

Angelica Cirfeda di Leverano, in provincia di Lecce. Proseguiamo ed arriviamo a Marsala, in provincia di Trapani, e gli auguri vanno a Antonino Graffeo. Ultima tappa a Villalba, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Giuseppe Nalbone. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 9 e 21 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ripassano.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglia buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Il mio proverbio: un putiaro davanti a botta, soldi a casa non ne botta. Il bottegaio davanti alla porta non porta soldi a casa. Ciao.
5: Sono Salvatore da Orune, provincia di Nuoro. Il mio proverbio è questo: si non ti chere sonau, non ti vacca scampana. Che in tradotto vorrebbe dire è un proverbio adatto per i politici. Se non vuoi essere suonato, non ti devi far campana.
6: Sono Lele da San Martino Valle Caudina. Il mio proverbio: la compagnia è bella, ma due si mangia troppo. La compagnia è bella, ma in due siamo già in tanti.
7: Salvatore da Menfi, il mio proverbio è: se vuoi trovare le finestre aperte, fatelo bene davanti e poi te parti. Che significa? Se vuoi trovare disponibilità, prima comportati bene.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
8: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
9: Azz-

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Loredana e ti ascolto dalla provincia di Napoli. Volevo allacciarmi al discorso di Rita di Palermo nei riguardi della signora Marisa di Genova. Cara signora Marisa, ma visto che è alzata di scudi contro le sue valutazioni sulla gente del sud, rifletta molto prima di parlare e poi chieda scusa a tutti gli operatori di Radio Margherita, perché Radio Margherita trasmette da Palermo. Ciao signora Marisa.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 9:50.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Ferrara. Gli auguri sono per Adriano Ardizzoni. Il volo prosegue verso Marsala, in provincia di Trapani, dove l'aereo porta gli auguri a Antonino Graffeo. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Aglie, in provincia di Torino, per festeggiare Gisella Ogeribreda. Di nuovo in volo, destinazione Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Santina Costantino. Scendiamo a Pachino, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Salvatore Ignacolo. Una nuova tappa, atterriamo a Balangero, in provincia di Torino, per gli auguri a Giuseppe Butera. L'aereo non si ferma. Voliamo a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Vera Lococo. Il volo prosegue verso Agira, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Grassia. Un pensiero speciale per Emanuele e Benedetta Migliore di Avola, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Napoli e gli auguri vanno a Vincenzo Esposito. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Nel primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse l'Arabia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Zucchero.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
6: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella,

0: Davide Valeri. Silenzi.
1: Non capisco mai perché la vita ti opprima. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole.

Mario Zelinotti è nato a Marino in provincia di Roma il 19 dicembre 1942 ed è stato un cantante italiano. La sua notorietà si concentra soprattutto negli anni 60. Inizia la carriera presentandosi al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Dopo il discreto successo ottenuto nel 1964, partecipa a Un disco per l'estate nel 1965. Nello stesso anno recita nel musicarello Viale della Canzone, diretto da Tullio Piacentini. Partecipa poi al Cantagiro 1966 e sempre nello stesso anno al Festival delle Rose 1966. Mario Zelinotti debutta al Festival di Sanremo 1967 in abbinamento con Little Tony, piazzandosi rispettivamente al 12° posto con Cuore Matto. Partecipa al Cantagiro e al Festival delle Rose 1967. Nel 1968 ritorna a Un disco per l'estate con Un colpo al cuore, canzone che presenta anche al Cantagiro 1968. In quello stesso anno appare, nel ruolo di un cantante, nella miniserie televisiva La donna di quadri, con il tenente Sheridan. Ritorna a Sanremo nel 1969, nuovamente abbinato a Little Tony, e si classifica al 12° posto con Bada bambina. Continua la carriera con esibizioni dal vivo e qualche altro 45 giri per qualche anno, con lo pseudonimo Sonny Blanco, fino al ritiro dall'attività. Mario Zelinotti muore a Rocca di Papa, in provincia di Roma, il 1 febbraio 2013, all'età di 70 anni. Tra i brani più conosciuti di Mario Zelinotti ricordiamo Quando un ragazzo si trova nei guai, Bada bambina, Cuore matto, Un colpo al cuore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Zelinotti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Toto Cutugno, l'italiano.
4: Lasciate

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mino Raitano, da Radan.

0: Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Il primo giorno del ritorno in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse l'Arabia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Caccamo, in provincia di Palermo, dove Sara Ventura riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e gli auguri vanno a Francesco Azzarelli. Eccoci a Trapani per festeggiare Pina Pinco. Attraversiamo i monti per arrivare a Montelepre, in provincia di Palermo, dove Enzo Norvese Cilino ci aspetta. Il tour continua. Tappa a Canicattì, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Rosaria Barbara. Nuova destinazione, Cagliari, dove facciamo gli auguri a Paolo Trusiano. Il giro prosegue. Siamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e pensiamo a Carmelo Puzzangaro. Non potevamo scordare Angelica Cirfeda di Leverano, in provincia di Lecce. Proseguiamo ed arriviamo a Marsala, in provincia di Trapani, e gli auguri vanno a Antonino Graffeo. Ultima tappa a Villalba, in provincia

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Amore effimero.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Carmelina, chiamo da Caltanissetta e sono una fumatrice. Volevo mandare un messaggio a chi fa le leggi e poi non le fa rispettare. Mi riferisco al divieto di fumo e nella pubblica amministrazione dove si fuma selvaggiamente. Vi prego, chi ha la competenza faccia qualcosa, ma presto. Grazie.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Profeti.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Profeti.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
4: Era bella. Gli occhi verdi dell'amore. Pagine d'amore. Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 11 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Donatella.
5: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
6: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
7: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È stata un'altra notte di guerra. Purtroppo torna il linguaggio bellico. Si torna a parlare di combattimenti e soprattutto di bombardamenti. Quel che speravamo di almeno attenuare, almeno allontanare dai nostri occhi e per chi fa questo mestiere dalle nostre scrivanie per questi mesi, sperando in tregue lunghe che si erano in qualche modo affacciate nella prospettiva diplomatica. Invece né per la guerra di Hormuz né per quella d'Ucraina sono giorni di pacificazione, al contrario. Questa notte c'è stato un bombardamento pesante russo su quelli che secondo Mosca erano soprattutto obiettivi militari. Ci sono devastazioni, morti, ma c'è soprattutto, e non è la cosa più grave in termini reali, ci sono delle vittime, ho già detto, ci sono stati fatti gravi, ma c'è un episodio che rischia di essere già in questo momento il più eclatante, perché a quanto pare durante l'azione russa c'è stato uno sconfinamento nei cieli di Polonia. La Polonia sta a ovest dell'Ucraina e la denuncia arriva direttamente da Tusk, da Donald Tusk, il premier polacco, che dice: questo è successo, c'è un oggetto non identificato che è russo e che è caduto vicino a Lublino. La Polonia è parte dell'Europa, è parte della nostra alleanza militare, se ci fosse un incidente di questo tipo riguarderebbe tutti, anche se non stiamo parlando di un bombardamento consapevole e di vittime a grappolo, no. Però è un episodio che provocherà una risposta, un episodio che ci mostra poi come la guerra, anche per quelli che possono essere degli atti inconsapevoli, e vicinissima a noi. Protesterà Mosca che non è vero, perché lo ha già fatto negli episodi passati, che non è vero che c'è stato sconfinamento, che si tratta di un'azione della antimissilistica ucraina che ha spostato evidentemente l'ordigno verso il territorio polacco. Ma questa appunto è ritualità delle accuse e delle difese. Quello che è evidente è che l'incidente di stanotte rimette purtroppo ancora la guerra d'Ucraina e quel che può succedere al centro delle preoccupazioni internazionali ed europee.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Spagna, mi amor.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Il primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 12 e 23 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Carlin Warner? Anni fa le favole iniziavano tutte con "C'era una volta". Oggi le favole iniziano tutte con "Se sarò eletto". Sa cosa diceva Blaise Pascal? Io preferirei un inferno intelligente ad un paradiso stupido. Sa cosa diceva Giuseppe Prezzolini? Tutto in Italia è in ritardo quando si tratta di iniziare un lavoro. Tutto invece è in anticipo quando si tratta di smetterlo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, quando è

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati. Le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
4: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: Gianni Morandi, Tangenziale.
1: Un'altra fila indiana, un altro venerdì, un'altra settimana, io che ci faccio qui? Potrebbe andare meglio,

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 27 12.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo da Carini in provincia di Palermo e volevo fare un appello e dire a tutti i guidatori di controllare accanto al al volante. Hanno praticamente delle asticine che si chiamano frecce. Ce le hanno messe perché non sono un optional, ma vanno utilizzate. E vedo troppo spesso troppe persone che girano a destra e a sinistra in posti pericolosi o meno, e soprattutto alle rotonde. Le rotonde è una cosa incredibile, noi italiani sembriamo che non sappiamo utilizzare le rotonde, perché usciamo a destra, manca, ci infiliamo nel centro, passiamo dal centro della rotatoria per poi uscire e intralciamo due corsie pur di fare la nostra via, e tutto senza mettere le frecce.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

posto? Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, mi piace. Questo va bene.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. È meglio essere ottimisti e avere torto, piuttosto che pessimisti e avere ragione.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Sergio Cammariere. Vita d'artista.
1: Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo,

di creatività. Vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Minoritano. Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Nino da Messina, ricordiamoci che l'Italia è la patria di navigatori, di santi e di poeti, ma anche di filibustieri e di traditori.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
2: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Carlo da Sciacca e vi devo raccontare due barzellette, anzi le più belle barzellette che esistono in Italia. La prima è che la legge è uguale per tutti e la seconda è che l'Italia è una democrazia. Grazie, pensateci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Michele, ti ringrazio perché...

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Avete acquistato delle ostriche? Ricordatevi che si aprono più facilmente se sono molto fredde. Quindi, dopo averle lavate, tenetele un po' nel ghiaccio o qualche istante nel freezer. Ricordatevi però che si mangiano crude solo se sono ancora vive.
1: I consigli della nonna.
2: Questa sera avete in programma una cenetta romantica? Preparate un centro tavola veramente speciale con un bel recipiente pieno d'acqua in cui inserite delle candele galleggianti e una manciata di petali di rosa. Economico e di sicuro effetto.
1: I consigli della nonna.
2: Per avere un'insalata sempre bella, croccante, prima di consumarla lasciatela a bagno per qualche ora in acqua molto fredda. Sarà perfetta per essere condita e portata in tavola.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
2: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: più.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sì, mi chiamo Giulia, telefono da Livorno. Io vorrei dire ai signori politici che chi abita nelle case popolari e eredita una casa, che gli venga tolta la casa popolare e venga data a chi ne ha bisogno, non che gli fanno vendere la casa avuta in eredità e gli lasciano la casa popolare. Non la ritengo una cosa giusta, perché c'è tanta gente per la strada. Grazie e tanti auguri a voi della radio.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
1: Oggi senza te

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 14:56.

0: Sono Maria e chiamo da Lecce. Io ascolto Radio Margherita perché è più unica che radio.
1: Radio Margherita, più unica che radio, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: Un giorno insieme con Zucchero. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Mina. L'amore vero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 15 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È stata un'altra notte di guerra, purtroppo torna il linguaggio bellico, si torna a parlare di combattimenti e soprattutto di bombardamenti, quel che speravamo di almeno attenuare, almeno allontanare dai nostri occhi e per chi fa questo mestiere dalle nostre scrivanie per questi mesi, sperando in tregue lunghe che si erano in qualche modo affacciate nella prospettiva diplomatica. Invece né per la guerra di Hormuz né per quella d'Ucraina sono giorni di pacificazione, al contrario, questa notte c'è stato un bombardamento pesante russo su quelli che secondo Mosca erano soprattutto obiettivi militari. Ci sono devastazioni, morti, ma c'è soprattutto, e non è la cosa più grave in termini reali, ci sono delle vittime, ho già detto, ci sono stati fatti gravi, ma c'è un episodio che rischia di essere già in questo momento il più eclatante, perché a quanto pare durante l'azione russa c'è stato uno sconfinamento nei cieli di Polonia. La Polonia sta a ovest dell'Ucraina e la denuncia arriva direttamente da Tusk, da Donald Tusk, il premier polacco, che dice: questo è successo, c'è un oggetto non identificato che è russo e che è caduto vicino a Lublino. La Polonia è parte dell'Europa, è parte della nostra alleanza militare, se ci fosse un incidente di questo tipo riguarderebbe tutti, anche se non stiamo parlando di un bombardamento consapevole e di vittime a grappolo, no, però è un episodio che provocherà una risposta, un episodio che ci mostra poi come la guerra, anche per quelli che possono essere degli atti inconsapevoli, e vicinissima a noi. Protesterà Mosca che non è vero, perché lo ha già fatto negli episodi passati, che non è vero che c'è stato sconfinamento, che si tratta di un'azione della antimissilistica ucraina che ha spostato evidentemente l'ordigno verso il territorio polacco. Ma questa appunto è ritualità delle accuse e delle difese. Quello che è evidente è che l'incidente di stanotte rimette purtroppo ancora la guerra d'Ucraina e quel che può succedere al centro delle preoccupazioni internazionali ed europee.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Cugini di campagna. È lei. Sarà.

0: La città riflette i comportamenti dei suoi abitanti, se la rispetti ti restituisce bellezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore oggi, 3 città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley, l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: Franco Fanigliulo. A me mi piace vivere alla gran.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
3: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Il mio nome è Massimo Finaldi. Chiamo da Trecase, provincia di Napoli. A proposito delle assicurazioni obbligatorie, in Campania si paga una polizza auto 3-4 volte più di quanto si paga mediamente in Europa. L'assicurazione RCA in Italia è obbligatoria per legge? Perché dunque la lobby delle assicurazioni impone tariffe differenziate per territorio? La legge nazionale vale per l'obbligatorietà e si distrae sulle tariffe esagerate e disomogenee di RC Auto nelle varie zone del paese. Mi auguro che un team di avvocati di buona volontà riesca a porre la questione di incostituzionabilità.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 16:24.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Quanti animali portò Mosè sull'arca in attesa del diluvio universale? 1 perché Mosè non ha mai costruito un'arca. Si tratta di Noè.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore oggi, 3 città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley, l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Dilemma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 16 e 58 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Jimmy Fontana.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 31 luglio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone africano e dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi dal pomeriggio sera su Alpi e Prealpi. Si tratta della formazione di rovesci o temporali di calore, fenomeni che tuttavia non smuoveranno l'aria, non permetteranno un po' di refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso ed opprimente, soprattutto sulla Valpadana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime anche prossime ai 38-39 gradi, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino con valori minimi in diverse località non inferiori ai 26-27 gradi. Gran caldo anche al sud, soprattutto nelle aree interne, con temperature massime attorno ai 35-36 gradi, valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, specialmente del basso versante adriatico, grazie alle brezze di mare. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: Un giorno insieme con Zucchero. Torna fra un'ora.
1: Ermal Meta e Vicio. La vita migliore. Siamo

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Benedetta e chiamo da Catania. Mi piacerebbe che tutti ascoltassero questo messaggio solo per una riflessione. Il significato della vita non lo troviamo da soli, ma insieme a qualcun altro. Infatti, essere amati da qualcuno ti dà forza, amare qualcuno ti dà coraggio. Ciao, a risentirci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

non può essere soltanto una primavera, questo amore

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Timpano, timpano, dal latino timpanum, significato, termine musicale che indica uno strumento a percussione, in anatomia, la cavità dell'orecchio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impalmare, impalmare, da in e palma. Si intende la palma della mano in segno di promessa e fede. Significato, in letteratura, sposare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Botanica, botanica, dal greco botanikos, erba. Significato, parte delle scienze naturali che studia le piante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Siluro, dal greco siluros, che significa camuso e ura, coda. Significato, arma subacquea, carica di esplosivo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Tenere pulita la città è un gesto semplice che migliora la vita di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Toni del Monaco. Vita

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, io mi chiamo Rossella e ti chiamo dalla provincia di Taranto. Volevo rivolgermi a tutte quelle persone che hanno la depressione bipolare o unipolare. Anche io ho avuto questo problema. È vero, una malattia lunga, ci possono essere ricadute, ma bisogna stringere i denti. Se si è credenti, rivolgersi anche a Dio, perché questa malattia avrà il suo termine, statene certi. Però seguite le cure, io vi sto vicino e soprattutto non vergognatevi di niente, perché mia madre mi diceva sempre: siamo tutti sotto lo stesso cielo. Auguri, io vi sto tanto vicino.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: strato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 17 e 52 minuti.
2: Radio Margherita.
1: Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nordio, ti metto dentro un R4, una stella 5 punte, la firma BR, a quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi, scrive il ministro. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il presidente Mattarella ha condannato le violenze in Valsusa e lanciato un allarme sui rischi dell'IA per l'informazione. Il capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a moderare i toni del dibattito. Fumata bianca vicina nei colloqui del Cairo, fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevedrebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Biagio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Umberto, telefono da Catania. Allora, il discorso è questo: io ho leggermente tamponato una macchina provocandogli un danno, secondo me irrisorio. Comunque lo hanno liquidato per 300 euro. Ora, a questo punto che cosa succede? Io per ben 10 anni non ho fatto pagare una lira alla mia assicurazione. Adesso l'assicurazione sta pagando questi 300 euro, però mi scatterà immediatamente il bonus malus, cioè praticamente mi aumenta l'assicurazione di 120 euro l'anno. Morale della discussione: a che cosa serve l'assicurazione se in ogni caso, scattandomi il bonus malus, aumenta l'assicurazione, mi scatta e mi aumenta di 120 euro l'anno?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Angelo Avariello e Mirangel. Non voglio nascondermi.
4: Oh,

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare. Me l'hai

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 18 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Il maglione è un indumento che i bambini devono indossare quando la mamma sente freddo.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il matrimonio è il coronamento del sogno di un uomo e di una donna, i genitori della sposa.
2: L'angolo del sorriso.
3: Non credo che il nuoto faccia dimagrire. Tu hai mai visto un ippopotamo magro?
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Abdelkader Jamghili, parlo da Sassari, sono marocchino. Io sto chiedendo a tutte le gente che si interessano a Italia, che amano Italia, perché? Perché non danno la cittadinanza ai bambini che sono nati qua. Questi bambini sono il futuro dell'Italia, sono l'Italia, ma sapete che in Italia ci sono più di 50% di vecchi, e se non date la cittadinanza a questi bambini che sono nati qua, come sarà Italia dopo? Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno, piove.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Nordio, ti metto dentro un R4, una stella 5 punte e la firma BR. A quanto apparso su un muro in via Portuensi a Roma, il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi, scrive il ministro. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il presidente Mattarella ha condannato le violenze in Valsusa e lanciato un allarme sui rischi dell'IA per l'informazione. Il capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a moderare i toni del dibattito. Fumata bianca vicina nei colloqui del Cairo, fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevedrebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45 a 29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Lucio Dalla, la casa in riva al mare.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni.

0: l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Tananai e Annalisa. Storie brevi. Sembra

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Anna, telefono da Messina. Vorrei ricordare agli uomini che si lamentano che la legge è a favore delle donne, gli uomini che sono separati, di riflettere prima di correre dietro alle ragazze sculettanti. E poi si lamentano dopo quando il giudice dà ragione alla moglie che deve mantenere i figli sempre e comunque. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Profeti.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Profeti.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
4: Era bella. Gli occhi verdi dell'amore. Pagine d'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 19 e 28 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ultima ora da Messina, 5 feriti gravi al momento per il crollo di una palazzina, si cercano dispersi, il cedimento sembra provocato dall'esplosione di una bombola di gas. Il caso del Mastro, il presidente della giunta per le autorizzazioni dice sì all'accesso alle chat da parte dei membri della giunta, il centrodestra non vuole, dice Davis Dori, ma ho il dovere di tutelare i diritti di tutti. I parlamentari potranno quindi vedere i messaggi tra l'ex sottosegretario e altre persone nell'ambito dell'indagine sulla bisteccheria Italia. Tensioni elettorali e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese il richiamo di Mattarella ai politici durante la cerimonia del ventaglio. Sugli scontri in Val di Susa fra Ottava e forze dell'ordine dice è inammissibile, la violenza è un virus letale per la democrazia. Per prevenire ulteriori disordini il prefetto di Torino vieta il campeggio a Venaus, Susa e Bussoleno da oggi fino al 3 agosto, no al volto coperto, poi in 6 comuni della valle restano in presidio gli attivisti. Palermo, scooter illegali senza targa né assicurazioni venduti come biciclette elettriche, migliaia di pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza in tutta Italia, il comandante delle Fiamme Gialle di Palermo, Danilo Persano.
3: Innanzitutto bisogna verificare che sia una bicicletta, dopodiché l'e-bike o l'e-pac, per dirla in maniera più tecnica, è una bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore elettrico ausiliario avente potenza massima pari a 250 watt, la cui alimentazione è interrotta o è progressivamente ridotta se il ciclista smette di pedalare e comunque prima che la velocità raggiunga 25 km orari. Tutto ciò che non abbia questi requisiti non può circolare sul territorio nazionale.
2: In borsa con agi.it a Milano, Piazza Affari chiude con il FTSE MIB in rialzo dell'1,29%.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: La cura degli spazi pubblici comincia da ciascuno di noi, ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 19 e 53 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra gli altri temi toccati, ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa.
4: È inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
3: E proprio in merito ai fatti, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. No. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Calcio, le federazioni dell'UEFA boicotteranno il mondiale se la FIFA procederà a vendere parte dell'organizzazione del torneo a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, si legge nella nota della Confederazione Europea. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

Se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Deborah Jurato. Evidente.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Capo d'Orlando. Volevo dire soltanto una semplice cosa. Democrazia significa semplicemente applicare il principio fondamentale dell'equità sociale. Senza l'applicazione di questo principio non ci può essere né unità d'una nazione né politica, poiché la politica è l'esercizio della democrazia. Se ne deduce che coloro che ci rappresentano non sono né politici, ma sedicenti tali, e tantomeno democratici.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 20 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mia nonna mi diceva sempre, non cangiare saio se non viene a maio, cioè non cambiare abbigliamento se non viene maggio. Ciao Radio Margherita.
4: Sono Maruzza Mara da Firenze. Vorrei lasciare questo proverbio. Chi lascia la vecchia strada per la nuova, sai che lascia, ma non sa quel che trova.
5: Allora, il mio proverbio è: se vuoi al lato i parenti fritti, dacci meno critte. Nel senso, se vuoi i parenti stretti al fianco, dai meno credito.
4: Sono Mara, Maruzza da Firenze, e vorrei lasciare questo proverbio. Con il tempo e la paglia matureranno le sorbe e le canaglie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Edoardo Bennato. Non è bello ciò che è bello.
1: Io ragazzo di campagna, un po' ingenuo provinciale, tanti sogni nel...

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Maria dalla provincia di Cosenza. Mi chiedevo, ma di chi dobbiamo fidarci? Ormai ho l'impressione, e non solo, che in ogni istituzione ci sia del marcio. L'avidità, l'indifferenza, la cattiveria ha occupato gli animi. Mi suggeriva ora mio nipote di 10 anni. Nonna, ci vuole un miracolo? Forse, ma ho la certezza che anche il Signore si sia stancato di noi. E questo è quello che ci meritiamo, purtroppo. Dicevo una persona, attenti, perché il diavolo sta entrando nella nostra vita. Riflettiamo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra gli altri temi toccati, ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa.
4: È inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
3: E proprio in merito ai fatti, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Calcio, le federazioni dell'UEFA boicotteranno il mondiale se la FIFA procederà a vendere parte dell'organizzazione del torneo a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, si legge nella nota della Confederazione Europea. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 20:57.

0: ascolto Radio Margherita perché mi fa viaggiare con la mente e con il cuore. Sono Mimmo e chiamo da Calanzaro.
1: Radio Margherita ti fa viaggiare con la mente e con il cuore, anche a Catanzaro.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Stavolo Anna Maria, vi ascolto da Bari. Volevo denunciare una situazione vergognosa della nostra città, dove si è ricreata una società di tipo medievale, dove esistono gli schiavi e i padroni. Arrivederci, grazie e buon lavoro a voi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Anne identici, quando mi innamoro. Dico.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

Mario Zelinotti è nato a Marino in provincia di Roma il 19 dicembre 1942 ed è stato un cantante italiano. La sua notorietà si concentra soprattutto negli anni 60. Inizia la carriera presentandosi al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Dopo il discreto successo ottenuto nel 1964, partecipa a Un disco per l'estate nel 1965. Nello stesso anno recita nel musicarello Viale della Canzone, diretto da Tullio Piacentini. Partecipa poi al Cantagiro 1966 e sempre nello stesso anno al Festival delle Rose 1966. Mario Zelinotti debutta al Festival di Sanremo 1967 in abbinamento con Little Tony, piazzandosi rispettivamente al 12° posto con Cuore Matto. Partecipa al Cantagiro e al Festival delle Rose 1967. Nel 1968 ritorna a Un disco per l'estate con Un colpo al cuore, canzone che presenta anche al Cantagiro 1968. In quello stesso anno appare, nel ruolo di un cantante, nella miniserie televisiva La donna di quadri, con il tenente Sheridan. Ritorna a Sanremo nel 1969, nuovamente abbinato a Little Tony, e si classifica al 12° posto con Bada bambina. Continua la carriera con esibizioni dal vivo e qualche altro 45 giri per qualche anno, con lo pseudonimo Sonny Blanco, fino al ritiro dall'attività. Mario Zelinotti muore a Rocca di Papa, in provincia di Roma, il 1 febbraio 2013, all'età di 70 anni. Tra i brani più conosciuti di Mario Zelinotti ricordiamo Quando un ragazzo si trova nei guai, Bada bambina, Cuore matto, Un colpo al cuore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Zelinotti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

La mafia prospera, dove le persone scelgono di voltarsi dall'altra parte. Ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani di onestà e responsabilità, può contribuire a indebolirla. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Antonio da Napoli. Avanti così che siete bravi. Ecco il mio messaggio. Si parla tanto di dare lavoro ai giovani. Giustissimo. E cosa fare con quegli anziani che hanno perso il lavoro fra i 50 e i 60 anni e non hanno la pensione? Riflettiamo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Val Padana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 21 e 57 minuti.
1: Radio Margherita,

0: Radio Margherita Notizie.
1: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra gli altri temi toccati, ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa.
2: È inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E proprio in merito ai fatti, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Calcio, le federazioni dell'UEFA boicotteranno il mondiale se la FIFA procederà a vendere parte dell'organizzazione del torneo a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, si legge nella nota della Confederazione Europea. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

un giorno insieme con Zucchero. Torna fra un'ora. Licata, rimani così. Rimani.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Il mio nome è Marco e sto chiamando da Genova. Volevo segnalare un gruppo medico presente su Facebook, del quale io sono l'amministratore, l'ho creato io circa 2-3 anni fa, e attualmente siamo in 450 persone. Il gruppo medico si chiama La Voce dei Miodesopsiani, La Voce dei Miodesopsiani. È un disturbo oculistico che fa sì che chi è affetto da questo problema vede ragni, ragnetti. La Voce dei Miodesopsiani.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: lascia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 22 e 24 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, perdonala. Sei tu.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Proust? È davvero raro che ci si separi di buon accordo. Perché se si fosse in buon accordo, non ci si lascerebbe. Sa cosa diceva Jan Sobotka? È dimostrato che si possa sopravvivere 3 giorni senza acqua, 2 mesi senza cibo e tutta la vita senza giustizia. Sa cosa diceva Aristotele? Uno Stato, come diceva Aristotele, è governato meglio da un uomo ottimo piuttosto che da un'ottima legge.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Mario e chiamo da Calatabiano. Volevo rispondere a quell'avvocato in pensione da 80 anni che ormai avrà sicuramente le arterie sclerosi. Io ne ho 73, ho 4 figli, 11 nipoti, 5 nipoti acquisiti, 2 pronipoti. Fate i figli perché sono la felicità, io sono felicissimo di avere una famiglia che quando ci si riunisce siamo in 25, non lo so quanti siamo, ma superiamo abbondantemente i 20. Ok, grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 30 luglio. Sono le ore 22 e 54 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

sono Carmela da Milano, volevo dire che ascolto Radio Margherita perché è la radio del mio cuore, nel senso che fate solo canzoni italiane, bellissime. Grazie, arrivederci.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 27 12.

0: Franco Califano. Bimba mia,
1: ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata come un tulipano,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ultima ora da Messina, 5 feriti gravi al momento per il crollo di una palazzina, si cercano dispersi, il cedimento sembra provocato dall'esplosione di una bombola di gas. Il caso del Mastro, il presidente della giunta per le autorizzazioni dice sì all'accesso alle chat da parte dei membri della giunta, il centrodestra non vuole, dice Davis Dori, ma ho il dovere di tutelare i diritti di tutti. I parlamentari potranno quindi vedere i messaggi tra l'ex sottosegretario e altre persone nell'ambito dell'indagine sulla bisteccheria Italia. Tensioni elettorali e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese il richiamo di Mattarella ai politici durante la cerimonia del ventaglio. Sugli scontri in Val di Susa fra Nottav e forze dell'ordine dice è inammissibile, la violenza è un virus letale per la democrazia. Per prevenire ulteriori disordini il prefetto di Torino vieta il campeggio a Venaus, Susa e Bussoleno da oggi fino al 3 agosto, no al volto coperto, poi in 6 comuni della valle restano in presidio gli attivisti. Palermo, scooter illegali senza targa né assicurazioni venduti come biciclette elettriche, migliaia di pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza in tutta Italia, il comandante delle Fiamme Gialle di Palermo, Danilo Persano.
3: Innanzitutto bisogna verificare che sia una bicicletta, dopodiché l'e-bike o l'e-pack per dirla in maniera più tecnica è una bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore elettrico ausiliario avente potenza massima pari a 250 watt, la cui alimentazione è interrotta o è progressivamente ridotta se il ciclista smette di pedalare e comunque prima che la velocità raggiunga 25 km orari. Tutto ciò che non abbia questi requisiti non può circolare sul territorio nazionale.
2: In borsa con agi.it a Milano Piazza Affari chiude con il FTSE in rialzo dell'1,29%.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: preferita musica italiana.
1: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che rompe.

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: non è solo compito dei magistrati o delle forze dell'ordine combattere la mafia. Anche i cittadini comuni, denunciando e rifiutando compromessi, svolgono un ruolo decisivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Rosaria e chiamo da Firenze. Io volevo dire che tutti questi cinesi che lavorano a nero, che lavorano la notte, che lavorano il giorno, che producono una quantità enorme di borse e sono solo due assicurati dentro, marito e moglie, sarebbe l'ora che si finisse tutto ciò, in maniera tale che anche le altre aziende che producono le borse assicurate, con le persone assicurate, abbiano più lavoro. Ora è cominciata anche quella dell'ortofrutta, che vendono la frutta da tutte le parti e che hanno negozi in tutti i posti. Vogliamo controllare tutte queste persone cinesi che lavorano e noi siamo fermi senza lavoro?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Biagio Antonacci, sognami.
3: Che questo

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio

0: più bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con.
2: Oggi in compagnia degli
1: Stadio.
3: Sono piene le mie stanze

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Stadio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Dall'altra parte dell'età, in questo vortice, le mie poesie per te, montagne russe, sei tutto quello che ho e ti sto ancora cercando.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Jimmy Fontana.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. È mezzanotte e 39 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Lavora come se tu non avessi bisogno di soldi. Ama come se tu non fossi mai stato ferito. E balla come se nessuno stesse guardando.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Vittorio e telefono da Catania. C'è un sacco di gente che non rispetta mai gli appuntamenti, arriva sempre col suo comodo. E allora a loro voglio dedicare questa filastrocca. L'appuntamento è per le 9. Ci vediamo alle 10. Tu aspetti fino alle 11. Se per mezzogiorno non sono arrivato, all'una te ne puoi andare. Grazie Radio Margherita, siete meravigliosi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 31 luglio. È mezzanotte e 58 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: sono Maria, chiamo da Lecce. Mamma, non mamma. Non mamma, mamma. Mamma, non mamma. Oh, ma chi se ne frega se mi ama o non mi ama. Tanto ascolto Radio Margherita.
1: Radio Margherita ti ama anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Radio Margherita.
1: Emma Marrone, Mascara.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: Amor, non piangere per me.

0: con il brano Una casa in cima al mondo. Si sono confrontati oggi Mina e Pino Donaggio. Confronti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Vincenzo da Chieti. Volevo dire alla signora della provincia di Cuneo che si preoccupa dei tetti in amianto che i tetti non danno problemi se non sono frantumati, nel senso se non fanno polvere. Se sono integri non danno nessun problema, è la polvere che è micidiale.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Borges, a cosa serve?
3: A cosa?

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Quando acquistate degli indumenti nuovi, ricordatevi di lavarli per la prima volta solo con acqua fredda e un pugno di sale grosso nell'ultimo risciacquo. Così facendo, ne conserverete più a lungo i colori, evitando che si sbiadiscano precocemente.
0: I consigli della nonna.
1: In passato avete attaccato degli adesivi su un mobile o su una porta e ora volete eliminarli? Potete farlo facilmente passandoci sopra una spugna imbevuta di aceto caldo. Raschiate delicatamente e continuate l'operazione finché l'adesivo si sarà staccato completamente.
0: I consigli della nonna.
1: Jogging e attività all'aria aperta possono a volte provocare piccoli incidenti come lussazioni o slogature. Un rimedio naturale per alleviare il dolore si ottiene facendo macerare per alcune ore 200 g di camomilla in un litro d'olio di oliva e frizionando la parte dolorante. Recherà un rapido sollievo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: La mafia non è un problema lontano. Tocca la vita economica, sociale e culturale di intere comunità, limitando le possibilità di crescita e libertà di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita. Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Come si fa?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio dalla provincia di Napoli. Volevo solo far notare che da queste parti, nella Campania e comunque soprattutto nella provincia di Napoli, c'è l'abitudine di buttare i sacchetti per strada, al volo, sulle corsie, sulle strade. Un appello ai politici, insomma a chi di dovere, che almeno mettessero delle multe, che facessero dei controlli, eppure le persone che lo fanno che si rendessero conto del male che stanno facendo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lucio Battisti, Innocenti Evasioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 31 luglio. È luna. È 53 minuti.